0: pensa che meraviglia, torna, ritorna al programma. Italiani nel mondo, italiani nel Brasile. Nella Italia la vita era proprio trista, quanta fame, quanto freddo, senza soldi, senza speranza neanche una. Quante persone in desespero, i paroni cobre imposti alti, le guerre, quanti doluri e tutti poveretti, ma proprio poveri, che disgrazie nei malati cuori. Dopo ecco, una luce, si impissa là avanti. Andiamo tutti quanti in America, andiamo tutti nuantri. Sarà la nostra salvezza, sarà la nostra fortuna. Un mese passa, un te i vapori pieni di gente, quello quel more della fiacchezza o della malattia, il mare lo porta via. Ma i giorni e i dolori passa e viva! Guardi l'America! Un'altra vita si fa presente. Ma nei primi tempi le cose non le è proprio state facili. Senza casa, senza chiesa, senza scuole, senza niente per mangiare, solo pignogli e oseliti. Dormire in terra o tel feno. E i fiori venia bei bambini, i crescia come i scalini, i scherzia nella terra, nella colonia, rento i sesti. Che differenza dei bambini di ancoi. Mia vero? Con la manara se tagliano le piante, quanti sbrusoni che se ciappavano del fuoco delle scapuere, dopo pimpianin, se piantia milio, forment, se gavea i suvignai, se gavea da mangiare sta polenta, se gavea il pan, se gavea il vin. E con le giunte de boi, se area la terra, mola e fertile, quanto sudar, quanto bestemar, par qualche soldetto struccà guadagnar. Il tempo le passà, ed è tanto sparagnare e lavorar, che avemo fatto su paesi e città. Dove che c'era capoeira, che avemo il da mangiar. Dove che c'era vita trista, se può adesso cantar. Dove che c'era la poveressa, in cui che avemo la ricchezza. Adesso sì, con allegrezza podemo ricordar. Siamo italiani, siamo contenti. Avemo ormai 150 anni di Brasile. Ecco che è tempo di festeggiare, perché possiamo dire viva la nostra America, la nostra vita, quanto è il Brasile. Italia nel cuore. Solange Sokol che ha scritto questa bella poesia che è una realtà, la realtà di quel che si patia in Italia, non altri ma i nostri immigranti. Mico la storia della famiglia Locatelli che si par parte di mia mamma, che guardante il libro sti di qua, e il papà e la mamma è tre tose se sta in Italia. Ma guarda bene, un esempio chiaro: Angelo Locatelli e Teresa Sposito. Angelo e Teresa in assisti la palano del 1815, Calusco Dada, Bergamo in Italia. Mi sono Locatelli de cognome per me mamma. Loro ise nascesti là, ise morti là e ise stati là con tre sorelle. Capio? E i fiori, Angelo, Giuseppe, Luigi, Giacomo, Pasquale, Paolo e Angelo Francesco e Cesar gli venisti in Brasile. Allora, il papà, la mamma e tre tose stai là e gli uomini venisti in Brasile. Se hai catà ancora?
1: Sono in paradiso e occhio là. Gli dicevano quando che andiamo su te a nave che partia.
0: Se cataremo in paradiso.
1: Ciao. Addio,
0: Perché addio è una parola? Adeus, nunca mai.
1: Nunca mais, Addio. Se catemo in paradiso.
0: Pensa. Noi dizia arrivederci.
1: No, arrivederci.
0: E dopo che gli era analfabeti, che non aveva accesso al correio, che non aveva il telefono, che non aveva l'auto, che non aveva la macchina, non c'era il treno, non c'era soldi, non c'era avioni, non c'era navio, non c'era niente per ciappare, non c'era schei, non c'era come tornare in drio.
1: Era neanche a mangiare.
0: Allora, Pavalti venne idea di quanto ipatia in Italia. Quando vi dice così, io venisti via per chi era marginale, per chi copea, per chi fia malamente. Mi ancora ascolto persone dire che l'absurdo lì.
1: Per esempio, quei che era là in Italia, chi laurea fitto, i gavere sono magnareto, misurame non gavea. E quei che non gavea niente.
0: Non te potevi fare niente fuori dalla legge.
1: La,
0: sì
1: te copia.
0: Ma se che sei un film, sì, è l'albero dei soccoli, che io gappara via, perché il gatto è ad un tocco di pianta per fare i soccoli, poi i fiori, sì. Per fare i tamanchi, poi i fiori che andai a scuola. Che avevo capito. Io come casè, quanto che ipatia non gavendo e trarsi nessun assa na nazione, il suo paese assarissito il Brasil ti incoi qua pa andar de star non son due che non te mai savesto dir come casè, te sai che mai più te vai tornare a vedere tua mamma nessun assa, no. Se non se perché qui che sei stati là il manco di gas comincia a vivere un poco meglio, capio? Qui che sei stai là, se siamo una famiglia, se siamo in disdotto da famiglia e diesei va via e stiamo in otto, meno gente in tola. Tutto era questione di sopravvivenza. Capio? Come casè? Ben ecco, corre più dir niente.
1: Devo ascoltare una sonara adesso.
0: Sì.
1: Che ha sede un gruppo di Serafina Corrêa che si chiama Gruppo Musicale Giramondo. Sì. Siete i nostri amici qua. E gana sonare che si chiama America America. Ma Rossi che sa spiegare meglio. Come che esegue a suonare qua?
0: Ma allora è importante, altri radioascoltatori, che stai attenti cosa che dice America America. Prima di tutto, la gana introduzione, se sta donta un tocco, vero? Fatto par nuantri, come quando chi è veniesti via da Italia. E dopo ta fin, e laga tutti i suoi campetti. A se America America più completa che è stata fatta fino ai giorni di ancora, capito? Allora ascoltate tutto quanto con le reti in piedi. Ecco, vai!
2: Italiani!

0: che bellezza, che maraviglia, torna al ritorno del programma
1: Italiani nel mondo.
2: Voto è!
0: Bon, prima noti che abbiamo parlato del soffrimento di nostri migranti per venire del Brasil, molarla tutto, no? Ma che se una storia che è drio che batte fino al giorno di ancoi in Italia. Sento benvenuto.
1: Ah, che
0: la, l'ante il Veneto. Fini giorni di ancoi lo riseguite in batter sora libertà. La nostra bandiera, a bandiera che ga su il leonet, il leon alado, che se devoti de San Marco no antri veneti, capio? Gavemo scritto insieme a bandiera pace e libertà. Mi avvera che se cosita?
1: Se quel che il mondo intero cerca, malastica, pace e libertà. Mi avvera?
0: E per viver ben bisogna che maniemo solo roba nostrana, poca ma sana. Se non altri, andiamo a far terra da pipe con la croce sui platani e il marmo nei cimiteri. E gli altri intanto se gode quello che ha fatto i nostri vecchi, mangiando puenta e seole e bevendo graspa. Vero? Mi è cosita proprio? Allora, del prete Gioan Leonida dall'Alba, la libertà. Scoltetusi, scoltetose le cose schiette che ve lo dico. Parlando dei nostri nonni, c'era gente ben puaretta, come schiavi dei signori, in miseria e pelagre, senza terre né futuro. Saremo liberi qua in America? E riunito te un fagotto, le cosette da puaretti, i ga saltà sui bastimenti e i serivai a questa parte. Paruni suito de terre, lavorando solo tel suo, nessuni a comandarghe, presto si ga fatto siuri, mangiando il pan col sudore, ma contenti, ma disposti. Siamo liberi, tutti quanti. Siamo in terra de libertà. E tanto i ghetegnea, che gnancano i fea società, par non perdere gnanca niente della sua autonomia, fin superbi i serestai. Te sotterra de paruni, piuttosto de veder fiui laurando sotto gli altri, terre nuove che comprea. Sì, tra le meglio cose d'America, i ga, i ghetegnea, sta libertà. Ignoranti i poretti, ma sani, ma liberi, coloni, ma liberi. E ti, fiol dei migranti, cosa fai tu per essere libero?
1: È una domanda che bisogna farsi tutti i dì. Tutto libertati? Fai o che per meritarla?
0: È importante avere libertà.
1: Ora dà per conquistare la libertà per quante strade, no? Per la guerra, per la pazienza, per la negoziazione, per l'intendimento. Ora ti vai drio di quel che ti catti che sei giusto.
0: Sì,
1: ecco.
0: La cosa che è importante anche a te conquistare la libertà del tuo paron, ma bisogna che tu sappia che dopo la responsabilità è più grande.
1: Beh, a fatica.
0: E se non ti muovi ti il cul,
1: nessuno muove.
0: Nessuno muove. Questo è importante. Va bene, va bene, va bene. Questo è il programma Italiani nel mondo, le storie dei filò di Cecilia Battaglini Ignasi. Ascolta bene, manina bea, fatta penea, dove si tu sta? Dalla nonna, cosa te gala da? Pan, vigne, latte, gatte, gatte, gatte.
1: Filastrocche?
0: Fai
1: tosa te.
0: O ceto beo, so fradeo, receta bea, so sorea. Bocchetta da frate, ninin che batte. Ora qua manina batte a ta buca, no?
1: Sì.
0: Scherzetti de tosa te. Pugno, pugnetto, cosa che sei qua dentro? È il gatto che mangia poenta in casa tea. Chi che ride prima che tiremo la ricetta? Deo de deo, deo sposeo, sata longa. Cura oggi, massa per oggi. Questa secondo se stanca qua.
1: Sì.
0: Com'è che sei in portoghese? De Dominguinho, seu vizinho, pai de todo sfurabolo, mata più olio. Ecco. Questo dice, migo fame, questo dice, no guinè. Questo dice, andiamo a rubare, questo dice, se è peccato. I varda nel cassettin e gli incatta un bocconsin. Dammelo a me che son piccinin.
1: Bene, adesso andiamo a suonare dentro il programma, mia vera.
0: Dove suonate?
1: Ci abbiamo par cantare dentro il programma la Inés Rissardo.
0: Opa!
1: La nostra amica qua di Bento Gonçalves, no?
0: Sì.
1: E la che canta Gente di Mare.
0: Gente di Mare.
1: Fantastica. E anche Valmor Marasca canta dentro il programma. Luca Zene Garibaldi, un giorno mio marito.
2: Ah, yeah! Maria, siate che mi ha caro cavì!
0: Vai!
1: No!

puoi cantarmi una donnetta, magro gorda tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese. Puoi cantarmi una donnetta, magro gorda tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese.

Forse quella che catola è mezza pegrottina, lor che passo gasolina, lor che passo gasolina. Ma forse quella che catola è mezza pegrottina, lor che passo gasolina, lor che passo gasolina. E con gasolina capace anche a far fuoco dopo. Mi adesso sono scapolo.

0: Che bellezza, che maraviglia, torna ritorna al programma
1: Italiani del Mondo.
0: Ciao, a parlare in questo che se mia il poema di Vincenzo Marostica.
1: Sì, che se
2: non sapevo affogato che devo poi mio padrino ben accato un chapéu ben azinho quando boto o meu chapéu fico cheio insa beleza andame embora que se quente.
0: Ecco, va bene, va bene, va bene, così sì, bisogna incentivare a gauchada desde Piazito, eh? Ma dentro il programma Italiani del Mondo adesso si ora a chiamare la preghiera, così preghiera i nostri italiani, preghiera dei fedeli. Ascoltiamo il prete gentile.
3: Adesso preghiamo al Signore, per la Chiesa, per il Santo Prete, per i vescovi, per i preti e frati, per i religiosi e religiose, per tutto il mondo, specialmente per quei che patiscono le malattie, la fame e la guerra, per cada uno di noi, perché il Signore non dai a tutti la grazia di essere gente di lavoro, di fede e di religione, come stai tutti i nostri antichi italiani, per la Chiesa e tutti i cristiani, perché viva sempre in unione, come i primi cristiani preghiamo al Signore. Per i nostri morti, tutti quanti, specialmente ai primi, perché il Signore gli dà la felicità eterna. Preghiamo al Signore.

0: colonni, perché i gatti amore alla terra che il Signore gli ha dato per farla produrre tante le grazie di Dio per i poveri e per tanti che noi ha necessario far vivere. Preghiamo al Signore, perché il Signore è il comando delle piove necessarie, è il buon tempo e il rincuore delle piante, le bestie e tutto quel che è necessario per la gente. Preghiamo al Signore. E la salute dei bambini, dei suoi genitori e famiglie, e per la vera vita allegra della famiglia italiana. Preghiamo al Signore. E tutti, per quei che canta e quei che piange, per quei che sta bene e per quei che si malai, perché tutti si sentono compagni al Signore, che ha soffrito i dolori della passione e della morte, prima della gloria della resurrezione. Preghiamo al Signore. Tutto questo, Signore Dio, o Padre, bontà e di misericordia, che domandiamo e aspettiamo di riceverlo per la intercessione della nostra mamma, la Vergine Maria, di San Giuseppe e il parol della famiglia di Nazareth. Per Gesù Cristo, che viva sempre con te, in unione del Spirito Santo, e così sia.
1: Che importante, dentro un programma di radio, ricordare la maniera da scrivere, da leggere, vero? Della messa in italiano, i nostri italiani, i primi che si venissero nel Brasile, le messe tutte in italiano, mia vera?
2: Non che era come essere di un'altra maniera.
1: Tutto in Veneto. Vero? E non altri di ricordare dentro i nostri programmi, le none, i nuni che piace gran tanto. Ma è ora della frottola! E la frottola che vuole fare? C'è la sessione del nostro CD!
2: Opa!
1: I contatti per spettacoli! I nostri spettacoli se tutti fatti culturali e con frottole non sporche, capio? Mais o meno come questa che mettiamo su adesso, se è importante che lo sapei. Allora, 54-9909-5476 è il nostro telefono, o se no, www.edgarmarostica.com.br. Ascoltiamo.
3: Un scapolo di 40 anni, neanche mai più amorosa, è il tempo di piova come sti giorni qua. Su pai monti, una nuvoletta che veniva di mezzo al matto, e lui ha detto: mamma, se domani mattina fa piova, muoio, ciappo la mussa e vago al mulino. E così ti ha fatto, leva su un'ora e 6:30, infornio la mussa, pianta sul saccone a righe con miglio per andare al mulino, anche la maletta quella con un poco di riso, salta in cima una mussa piccinina, scantria magra, non vede l'ombra di un uomo, salta in cima a sta mussa e fuori, dato al mulino. Lascia stare che la mussa l'era in pacadera. Tempo muoio, strada brutta, la sbrisciava con tutto quel peso là in cima. Quando l'è arrivata prima incrusigliata, la mussa si è impaccata. E laccio, ferma, non si muoveva, neanche gli occhi non abbatteva. E lui le salta su, perché farla andare non era buono. Tirela, ciò davanti la mussa tirare le redene e laccio con la testa solo avanti, solco a testa il collo e il corpo l'ha intatto, impiantato. Mola tutto andato via del rio, col suo corpo grande, l'andate del rio della mussa, e cari da Dio con tutta la forza del mondo, sotto del culo della mussa, a urtarla, no? E su, e su, e su, e la mussa la fea, sul cosito col culo. E niente di andare avanti. Ben là il sega inrabbiato. E gli avrà in su con una gola di tirargene un belle poche di strisce, ma gli ha pensato, bisogna che pensi una maniera di far sta mussa andare avanti. Se ga sentà su pal baranco e la pensar una maniera di far sta mussa andare avanti tutto quel che voleva andare al mulino. Ente quella c'ho il serussa su per i brassi e il guarda tutto rosso. Sapevo cosa che l'era? La sua salvazione. Ortighe alte cosita morbi e ciò col pel lungo cosita. Ente quella lui con le manone le cavarabuti e gli ha stato due o tre sfrasate, cava su un po' che le ortighe le è andato del trio della mussa, caro Dio, pin pianin, la gaccia pada pa' qua levantà su, buso sotto e buso sopra, e ha dato quattro sfregate, le ha dato